si vive per noi sempre di grazie quindi dice in maniera che insomma il conto verbi abiti e abitare mi grazie che il set e te mi viene dice che la batte sia sempre di che non mi dica insomma come non ce la fette ne siamo schedere che ho attento di me che

Yeah.

Sungai-sungai terus, ya tadi.

accident.

Jesus, we can tell you.

2006. Like blue girl, which I think is

Did you guys?

Sie hat einen Bus im Accident und kann ins Hotel gehen.